0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova!
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: ballare e da cantare.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdere!

0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: quasi già al fine settimana.
1: Cioè, ma non sei contento?
0: Ma, cioè, ma mi fa strano, ti ho detto ieri ho preparato la scaletta scrivendo lunedì, per cui insomma sì, sono contento di sapere che è già giovedì, sì, sì!
1: Come se la pasta Paolo Zippo. Allora ci siamo anche oggi, l'anteprima di Buongiorno Unca questa volta ritorna in due finalmente,
0: esatto,
1: perché mi è un po' mancato,
0: esatto.
1: E è mancato sicuramente anche a voi.
0: Poi a quest'ora da sola abbandonata nella periferia della grande città con,
1: esatto,
0: tutto, con gente brutta che circolava da queste parti.
1: Mamma mia, ma quella sempre a tutte le ore del giorno. Detto questo, ricapitoliamo quello che è capitato ieri dalle 6 alle 7.
0: E beh, ieri abbiamo un po' ricapitolato dalle 6 alle 6, dalle 6 alle 7, cioè abbiamo cercato di capire se c'eravamo, se ci siamo, se dove stavamo andando, cosa avevamo fatto, qual era la situazione psicofisica del primo giorno dopo il ponte del 2 giugno.
1: Difficile sicuramente, però sono curiosa di sentire i messaggi.
0: E qualcosa è arrivato, erano un po' strani i nostri ascoltatori ieri. Per fortuna con la canzone sotto la doccia poi siamo andati a pallone, però strani.

0: Popolo SEI, aspettiamo e poi si vedrà. Buongiorno K Paolo.
1: Buongiorno a tutti, le meteore sono andato a vederle in macchina, partito da Jesolo fino ad Atene, sono andato a vedere le meteore. Buongiorno K a tutti.
2: No, per me non è la legge di Muffin, è la legge del Menga. È presente qual è la legge del Menga? Appena arrivato non pioveva, adesso che sto scaricando Trieste sta venendo giù il diluvio, e avanti con sta pioggia.
3: Radio Bella e Monella.

0: con l'anteprima di Buongiorno Nonché con Paolo Zippo ed Elisa, ieri dalle ore 7 alle ore 8, argomenti importanti.
1: Attenzione a cui hanno partecipato veramente tantissime persone, perché è una cosa che tocca tutti, inesorabilmente, inevitabilmente. Abbiamo letto una statistica che dice che il 40%, se non sbaglio, delle persone litiga in macchina con il proprio partner perché l'altro si sente in dovere di dare consigli o di dare istruzioni su come guidare nella maniera corretta.
0: E certo, perché uno vuole avere la mania, la mania del controllo, perché l'altro va veloce, perché l'altro sorpassa, perché c'è un po' di timore, c'è gente che si tiene alla maniglia, c'è gente che urla, che grida, gente che si ferma in mezzo alla strada e fa scendere il partner.
1: E beh, sono arrivati anche dei messaggi così, pensa un po', sti poracci costretti a scendere e farsi 14 chilometri a piedi. Sentiamo cosa ci avete raccontato, va.
2: Buongiorno. Allora, no, io mi fido tantissimo del mio compagno, infatti quando guida lui litighiamo per le sue ex. Quando guido io mi dice: vai piano, la rotonda, parcheggia dritta, che rompi coglioni, meglio che guidi lui. Ciao.
3: Buongiorno ca. Spezzo una lancia a favore delle donne. Il mio passeggero preferito è mia moglie, che dopo un quarto d'ora che siamo partiti, qualsiasi sia la destinazione, lei riesce a prendere sonno.
4: Buongiorno ca da Alice. Ogni volta che mio marito viene via in macchina con me, deve aprire la bocca, deve fare lui da navigatore dopo anni che guido, e tra l'altro guido meglio di lui.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, cara anteprima, tutti i giorni potete raggiungerci anche a quest'ora al 393-7366-170.
1: Noi ci siamo sempre e ieri, nell'ultima ora di Buongiorno Unca, abbiamo parlato di un argomento piuttosto interessante.
0: Ma sì, cioè abbiamo parlato...
1: Siamo andati in Svezia
0: già, toccare l'argomento telefoni, cioè sì, per parlare di un consiglio, anzi di, diciamo così, di una spinta del Ministero della Salute svedese che dice ai genitori: per favore non utilizzate il telefono quando siete con i bambini.
1: Beh, una regola di rispetto, di buona educazione, lo dice anche il Galateo, quindi se lo dice il Galateo, non quello scritto, chiaramente quello modernizzato, perché nel 1500 non c'erano i cellulari.
0: Magari potevano prevedere un po' Nostradamus, sai quando ci sarà il cellulare.
1: Probabilmente c'erano altre forme, avranno detto non portare la penna e il calamaio a tavola.
0: Anche perché l'inchiostro con la pasta asciutta non ci sta, abbiamo parlato proprio di questa cosa, cercando di capire esattamente quanti lo fanno ancora, oppure se siamo un po' maleducati tutti quanti, maleducati in senso buono, non nel senso cattivo, però se tendiamo a sgarrare da questo punto di vista.
1: Bene, è uscito anche dai messaggi che sono arrivati, principalmente scritti, che tutti quanti utilizziamo il telefono. A volte in modo anche involontario, perché c'era quella curiosità, ma è un po' come la televisione. Tutti diciamo non bisogna guardare la televisione quando si mangia, non bisogna usare il telefono, poi
0: e
1: lo
0: tutti
1: facciamo.
0: Lo guardiamo. Così la vita è
1: predichiamo
0: difficile.
1: Bene, razioniamo
0: malissimo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: dare qualche cenno su come saranno le stelle? Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi?
1: Ma sì, le stelle, il nostro Giuseppe Chetta c'è sempre, come ogni mattina, anche quando non c'eri tu lui c'era, capito?
0: Sì, non va mica
1: in vacanza.
0: No, povero, lavora troppo, il sudore che cola, dovreste vedere, sono tutto a fatica a leggere le stelle tutta la notte. Madde che questo sei imbriaca.
1: Beh, oggi ha dato i voti ai vari segni zodiacali. Diciamo che il segno dei gemelli se la cava alla grande perché si guadagna un bel 9.
0: Sappiate che l'oroscopo nella sua completezza, nella sua intierezza, lo trovate verso le 7:40 di questa mattina.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo quasi finito, finito solo l'anteprima, sì, perché poi cominciamo la puntata ufficialmente.
0: Già, dalle 6 parte ufficialmente l'appuntamento con Buongiorno Luca. Anche questa mattina cerchiamo di regalarvi notizie, curiosità, cose divertenti per farvi iniziare bene la giornata dalle 6 fino alle 9.
1: Ricordiamo che se volete interagire, se volete mandare un messaggio, passare per un saluto, intervenire ai vari argomenti, cantare la canzone sotto la doccia,
0: tutto,
1: giocare
0: tutto,
1: al Lecto
0: tutto,
1: Studio,
0: tutto.
1: Il numero è solo uno, il 393-7366-170.
0: Ci risentiamo fra pochi minuti per l'inizio ufficiale di Buongiorno Luca.
1: Ciao! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: pensandoci anche noi alle cose che abbiamo a casa e che magari sono lì e non
1: a
0: abbiamo
1: visitare,
0: e non abbiamo buttato via. Elisa mi faceva l'esempio ad esempio adesso del
1: deriva da questo messaggio, no? Sentiamo lui.
0: Sì,
1: prima.
0: Sì, sentiamo.
2: Buongiorno K. Io nel magazzinetto, nel ripostiglio, tengo tutte le scatole, scatoline, le scatolette degli elettrodomestici, dell'aspirapolvere, del frullatore, del condizionatore, del cellulare, tutte cose assolutamente inutili. Ogni volta che apro la porta del magazzino dico: che ci faccio con questa roba qua? Però puntualmente non la butto mai via.
0: Ho capito.
2: E quelle sono le mie cose inutili che tengo a casa.
1: Lui invaso dalle scatole. Io ho detto: pensate a tutti i telefoni, intanto cellulari,
0: sì,
1: che abbiamo avuto nel corso della nostra storia.
0: E ce li abbiamo là.
1: Via.
0: Però quelli magari un giorno, nel 2265, varranno qualcosa perché saranno un reperto storico.
1: Ma non credo, perché
0: quando avremo il chip piantato nel cervello.
1: Sì, ma probabilmente se l'abbiamo cambiato perché non andava più. Stessa cosa. Non teniamo anche magari caricabatterie che
0: sì,
1: non ci servono,
0: sì, anche quello.
1: Oppure tutti i libretti delle istruzioni di tutti gli elettrodomestici che poi non buttiamo, continuiamo ad accumulare, magari quell'elettrodomestico non ce l'abbiamo
0: e
1: più.
0: Soprattutto istruzioni che non abbiamo mai letto nella nostra vita.
1: Sì,
0: chiaro. Oroscopo, ecco qua le previsioni.
1: Le previsioni da qui ai prossimi 10 anni.
0: Oh mio Dio!
1: Come si vedranno i segni tra 10 anni? Ariete, nel 2036 avrà iniziato 47 progetti, 12 start-up, 8 diete e un corso di ceramica. Non ne avrà concluso nemmeno uno, ma sarà ancora convinto di essere a un passo dalla svolta.
0: Il Toro possiederà nel 2036 una casa smart, un divano smart e persino una coperta smart.
1: Pure.
0: Peccato che con la tecnologia non vada d'accordo.
1: Gemelli, cambierà opinione così spesso che l'intelligenza artificiale smetterà di provare a prevederlo.
0: Cancro, conserverà ancora gli screenshot delle litigate del 2026. Ogni tanto li rileggerà per dire: vedi, avevo ragione io nel 2026.

0: 26
1: puntigliosi.
0: Sì.
1: Leone, nel 2036 sarà esattamente bello, forte, irriverente e... come nel 2026.
0: Adesso Vergine passerà le vacanze a correggere gli errori grammaticali delle recensioni online. A lui piace la precisione.
1: Bilancia, starà ancora scegliendo il colore della cover del telefono comprato nel 2031.
0: Sì, può essere, questo, siamo un po' indecisi noi della Bilancia. Scorpione, quando qualcuno gli chiederà cosa pensa, risponderà: forse un giorno lo scoprirai, misterioso per natura.
1: Sagittario, vivrà tra aeroporti, treni e mete improbabili, avrà visitato 84 paesi ma non saprà ancora dove ha messo le chiavi di casa. Questo è il Vise.
0: Questo potrei essere anch'io, però.
1: Anche
0: sai? Sì, sì. Capricorno, nel 2036 sarà al lavoro ambendo alla pensione che ancora non arriverà.
1: Aiuto, aiuto. Acquario, progetterà città su Marte, una nuova moneta digitale e una rivoluzione culturale.
0: Per i pesci, infine, continuerà ad innamorarsi di persone, canzoni, tramonti e forse anche dei robot aspirapolve.
1: Beh, quello sì, è sempre utile.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Noi due siamo bravi.

0: è andata via l'ora, non c'è più tempo, non abbiamo più tempo per raccontare tutte le cose inutili che hanno i nostri ascoltatori, mannaggia.
1: Non siamo arrivati a mettere tutti quanti i messaggi, però vi ringraziamo per la partecipazione, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella.

0: più bella è Monella.
1: Resta in ascolto che c'è un messaggio per te e dimmi se, se sei.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: 8 e 2 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Ocobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Baldini su Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non posso.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: musica, terza ora, terza e ultima ora del giovedì 4 giugno dell'anno di grazia 2026.
1: Bravissimo.
0: Grazie.
1: E parliamo
0: grazie.
1: Di sport questa.
0: Oh, meno male, adesso cominciano i mondiali con l'Italia che sarà protagonista.
1: Paolo, ti sei perso qualcosa.
0: Sì, ho perso, dici, un passaggio del
1: un po' di anni perché l'ultima volta me lo ricordo bene.
0: Eri bambina, praticamente, no, l'ultima volta che l'Italia ha giocato i mondiali.
1: Sì, abbiamo vinto quella volta, poi non c'è più stata storia, è stato un disastro. Forse è arrivato dopo l'europeo, mi pare, no?
0: Guarda, sai che io ho perso il conto. Io non sono un grande amante del calcio, cioè mi piace guardarlo, ma non è che sono un appassionato che segue. Però stavo pensando che l'11 giugno, se non sbaglio, cominciano i mondiali. Sì. Cioè, noi siamo completamente estraniati da questa cosa qua. Abbiamo sentito anche prima nel radiogiornale, facile, l'Italia avrà un secondo test con la Grecia. Allora che mi sono detto, ma scusa, chi è che l'allena l'Italia adesso in questo momento?
1: Non
0: abbiamo
1: so.
0: Capito che c'è un supplente.
1: Non so, so solo che noi vinciamo le amichevoli.
0: Esatto. Vabbè, ma amici, noi di sport vogliamo parlare, perché questa è una trasmissione che vuole portare la cultura nelle vostre case, quindi parleremo di sport assurdi.
1: Sport assurdi che diventano però delle competizioni vere e proprie. Per esempio in Finlandia c'è il wife caring.
0: Il wife caring. Attenzione, beh, già la parola dovrebbe, che poi in finlandese non so come si dice, moglieneisensen.
1: Non lo so, è una corsa a ostacoli portando una persona sulle spalle.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: È diventato uno sport, una competizione vera e propria.
0: È una gara a coppie. Adesso poi ve ne elencheremo diversi di questi sport. Cioè, partiamo così per farvi capire dove andiamo a parare oggi. Wife caring, gara a coppie, il cui concorrente deve correre lungo un percorso a ostacoli trasportando una partner nel minor tempo possibile. Tracciato ufficiale misura 253,5 metri e alterna sabbia, ostacoli solidi e una vasca d'acqua profonda circa un metro.
1: Hai capito?
0: Attenzione, cioè.
1: Beh, non deve essere per forza la moglie.
0: Vabbè, le regole del gioco le diciamo fra un po', che magari lanciamo il primo torneo Bella e Monella di wife caring. Mi piacerebbe da morire.
1: Sì.
0: Dai, lo diciamo al direttore, basta questa roba delle corse, basta questa roba delle biciclette.
1: Basta il tennis.
0: Basta il tennis. Wife caring.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: attenzione, attenzione, che oggi la terza ed ultima ora di Buongiorno Caio è dedicata completamente allo sport. Gentili amici, non parliamo di tennis, cioè c'è Roland Garros, adesso ci sarà almeno un italiano in finale, quindi no, non parliamo di calcio, con la nazionale che si sta ricostruendo, no, forse fra 4 anni facciamo il mondiale. Forse.
1: Non chiamarcela. Il wife caring, questa gara finlandese a coppie, c'è cioè un concorrente piace. Che deve sorreggere sulle spalle un altro concorrente, può essere la moglie, può essere anche qualcun altro, l'importanza è che abbia almeno 17 anni, un peso minimo di 49 kg, altrimenti viene aggiunto un altro.
0: Perché se porti una persona leggerissima, cioè porti una ragazza che ne so, ne pesa 45, perché è piccolina, magrolina, cioè diventa più facile. No, bisogna pesare almeno come un sacco di cemento.
1: Esatto.
0: 49 kg, cioè 50 kg pesa il sacco di cemento.
1: Ok.
0: Ecco, adesso bisogna pesare almeno così. Tu chiedimi perché tu sai quanto pesa un sacco di cemento?
1: E non so.
0: Perché
1: guarda.
0: Io feci la scuola da geometra.
1: Ah,
0: quando,
1: ok,
0: cioè,
1: ok, quindi qualche reminiscenza ce l'hai.
0: Sapevi queste cose.
1: Sì.
0: Ok.
1: Allora, è una tradizione finlandese che risale a una figura, quella del brigante Heikki Rovsko Rokainen, che è secondo me.
0: Come si chiamava questo brigante?
1: Non te lo ripeto perché non saprei ripeterlo.
0: Okay,
1: Heikki Rovsko Rokainen.
0: Okay.
1: Che secondo una leggenda popolare addestrava i suoi uomini a correre trasportando dei pesi durante le razzie nei villaggi.
0: Oh,
1: c'è questa competizione che viene organizzata a tutti quanti gli effetti dal 1992. Si tiene questo mondiale che ancora
0: non c'è nessun finlandese che ci ascolta, che magari può dirci che cioè magari c'è qualcuno che vive in Finlandia che dal 92 si tiene il campionato mondiale, però partecipano solo i finlandesi perché cioè vincono sempre. Dici, cazzo, abbiamo vinto il mondiale quest'anno, ma chi c'era? Noi.
1: Ma soprattutto cosa vincono?
0: Attenzione, secondo me il premio galattico, secondo me di questa cosa, tra i premi, cioè ne vincono diversi, ma c'è una quantità di birra proporzionata al peso della partner trasportata.
1: Cioè, se ragazzi la partner pesa 49 kg,
0: sì?
1: Loro prendono 49 kg di birra.
0: Meraviglioso, direi.
2: Radio Bella e Monella.

0: ringraziare l'Associazione Nazionale Geometri che mi ha detto, mi ha mandato un messaggio dicendo che i sacchi di cemento pesano adesso 25 kg perché adesso quelli delle nuove generazioni sono delle mezze pippe. Noi portavamo sacchi da 50. Adesso invece tutte donnicciuole sono.
1: Lei fa un'altra osservazione.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Valentina. Più che altro dovrebbero mettere un tetto per il peso massimo,
1: sì.
2: Se una pesa 120 kg, cosa gli danno? 120 kg di birra,
0: sì.
2: Si vince il primo premio?
0: Sì.
2: Buona giornata,
0: sì.
2: Ciao.
1: No, ma ci deve essere un tetto massimo, perché? Perché tutti dovranno portare più o meno lo stesso peso, nel senso che se uno porta
0: però
1: uno da 100 kg e uno porta uno da 49 kg, è chiaro che quello che porta 49 kg è agevolato.
0: Ma se io sono forte, voglio vincere 100 kg di birra, 100 litri di birra, mi porto la moglie da 100 kg.
1: No,
0: la moglie
1: metteranno un tetto massimo.
0: Ma che ne sappiamo noi, sì, di queste cose qua?
1: No, io... ma è come il tiro alla fune, uguale.
0: Ma c'è una, ci sono delle regole nel tiro alla fune, sì.
1: Certo. Guarda, quando lo fanno a Pieve di Soligo, che c'è una diatriba tra le contrade, pesano prima tutti quanti gli atleti, perché il peso deve essere equilibrato. Poi possono prendere posizione e possono iniziare a tirare la fune a contendersi.
0: Ma poi si litigano fra di loro, sì?
1: A voglia! Ci sono delle contrade accesissime.
0: Che belle queste cose, vorrei assistere ad una cosa del genere. Non tirare la fune perché io sono una pippa.
1: Beh, di solito è ottobre.
0: Ottobre. Va bene, d'accordo, vengo a vedere io, però non a tirare la fune.
1: No, non puoi, devi essere del paese.
0: Vuoi mettere? Cioè, non mi daranno la cittadinanza onoraria?
1: Non credo.
0: Non credo.
1: Non credo.
0: Allora, fra poco, fra l'altro, vi parleremo anche di un'altra competizione, di un altro sport importantissimo, credo fondamentale per il mondo, il Mobile Foam Throwing.
1: Cosa sarà? Lo scopriremo fra poco.
0: Solo vivendo, come diceva la canzone.

0: Bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina su Radio Belle Monella. Fra pochissimo parliamo anche di un altro sport, poi dobbiamo consigliare un evento, un qualcosa, e poi c'è il gioco dell'Hector Studio.
2: Anche oggi vi metteremo alla prova, scopriremo se siete o non siete dei buoni attori. Cioè, va bene anche quelli che non
1: ma sono bravissimi.
2: Beh, insomma. Perché? Abbiamo sentito
1: sempre,
2: di meglio.
1: Sempre polemico. Sì, buono che siamo a fine anno scolastico.
2: Sono sincero.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
11: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
12: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Annalisa, la sua canzone estiva, che non è una canzone estiva.
1: Beh, si chiama, cioè, così.
0: Lei, sì, però lei canta, no, questa non è una canzone estiva. Però la canzone si chiama canzone estiva. è un ossimoro. Insomma, mi piace dire ossimoro, non so cosa significhi.
1: Allora, detto questo, parliamo di sport, sì, sport un po', sì, particolari, sì, un po', sì, estremi, sì, un po', sì, bizzarri. Il mobile phone throwing,
0: ovvero il lancio del telefono. Bello, quello che faremmo volentieri anche noi, spesso e volentieri, perché quando ci arriva la quindicesima chiamata quotidiana di un call center, buongiorno, la sua tariffa sta per aumentare, come cazzo vuoi saperlo tu? Eccetera, lo lanceremmo volentieri.
1: Il record mondiale appartiene a un tedesco, Tom Philipp Reinhard, che ha lanciato il telefono ad una distanza di 135 metri. Era molto arrabbiato.
0: Cioè, minchia, 135 metri sono tantissimo. Cioè, sì. Poi che telefono era? Però anche questo dipende un po' da. Cioè, sono quelli piccolini che pesano meno, quindi hanno meno gittata, secondo me.
1: Non so che telefono fosse, però a lui va il record mondiale.
0: Attenzione, ci sono più categorie di questo sport. Distanza pura, 135 metri, abbiamo anche freestyle. Cosa significa freestyle?
1: Ah, non so.
0: Ah, ecco, cioè i telefoni utilizzati devono avere un peso minimo, generalmente oltre i 200 grammi, e sono forniti dall'organizzazione. Cioè, uno non è che lancia il suo. Sì, ecco, sì, questo sì. È positivo, direi. Le regole sono semplici ma rigide. Il concorrente non può oltrepassare la linea di lancio, un po' come il lancio del peso, il lancio del giavellotto, e il telefono deve atterrare all'interno dell'area valida, esattamente come il lancio del peso.
1: Sì, è interessante questo sport. Quasi quasi mi iscrivo anch'io al prossimo torneo.
0: Non ditelo alle mogli, quando alle fidanzate, quando il marito riceve un messaggio e gira il telefono con la faccia in giù.
1: Invece c'è un evento di cui vogliamo parlare brevemente. Sabato 6 giugno, non prendete impegni, alle 16 c'è un pomeriggio speciale dedicato al benessere, al gioco, alla comunità, un progetto a cura dell'oncoematologia pediatrica di Padova insieme all'AIL di Padova ODV.
0: Una vera missione di benessere tra giochi interattivi, tradizionali, sport, diritti e tanta energia positiva. Un evento aperto fra l'altro a tutti.
1: Quindi musica e divertimento, c'è il suggestivo coro Mani Bianche, c'è una sfilata, il concerto dell'orchestra Music for Hope, quindi emozioni da vivere insieme. Tutto questo a Palazzo Moroni a Padova sabato 6 giugno a partire dalle ore 16. Noi siamo orgogliosi media partner.

0: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
1: Siamo
2: pronti, ci siamo noi, ma dovete esserci anche voi.
1: Sì, questa è la cosa in più importante, cioè il fatto che ci siate, che siate pronti a partecipare a questo nostro gioco. Io un po' come la canzone sotto la doccia la mattina alle 6:40, sì. No? Io dico sempre, non è che bisogna essere grandi attori, no. Non è che bisogna essere i migliori del mondo. Qui è un gioco di partecipazione, cioè il farci sapere che ci siete, che siete presenti, che avete voglia di giocare con noi scherzosamente per divertirvi anche voi e per divertire noi.
2: Come sempre vi facciamo sentire una frase tratta da un film famosissimo. Anche se non avete visto il film, basta ascoltare la frase e potete giocare con noi lo stesso.
1: Esatto, la ripetete semplicemente a modo vostro. Se volete farla uguale, bene. Se volete interpretarla a modo vostro, meglio.
2: L'importante è che le parole siano le stesse. Sì, Su quello siamo abbastanza fiscali.
1: Intransigenti siamo.
2: Sì.
1: Come sempre un messaggio vocale, ovviamente un vocale si tratta di recitare al 393-7366170 e in pario
2: c'è quel premio pazzesco,
1: la gloria eterna. Noi diamo premi molto importanti, come avete capito, qui a Buongiorno Unca. D'altronde, voglio dire, chi può ambire se non voi ascoltatori di questa trasmissione alla gloria eterna?
2: Attenzione che andiamo con la frase.
1: Vada pure.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Dai, è facile oggi.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Ancora una volta.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Uno dei più bei monologhi della storia del cinema, probabilmente.
2: Io ne ho viste cose che voi umani
1: Non potreste immaginarvi. Dai, vai. Adesso, da adesso in poi, 393-7366-170, vogliamo sentire gente che si impegna, gente che ha voglia di partecipare, gente che ha voglia di giocare con noi.
2: Vediamo chi è il più bravo al 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Io non me ne ero neanche accorto, invece.
1: Non hai sentito Stock?
0: No, ho sentito Stock, ma pensavo fossero le mie ossa scricchiolanti. No,
1: sono le mie ossa che battevano. Vabbè, non importa. Sentiamo subito qualche messaggio.
0: Com'è andata oggi? Dai, sentiamo.
2: Non ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Brava.
2: Eh già. Ciao dalla Fiore.
1: Eh già.
0: Brava, sì, Fiore. Sì. Anche lei già ci stava, secondo me.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare.
0: Bravo.
1: Questa è una versione un po' diversa.
4: Io ne ho viste cose che voi umane nemmeno potete immaginarle.
0: Io dico sempre che questa è la versione Priscilla, la regina del deserto.
1: Sì,
0: va benissimo.
5: Io ho visto cose che voi umani non potreste mai immaginarvi.
1: Che bravi.
2: Io ho visto cose che voi umani non potete immaginare.
0: Siete tutti stati molto bravi. Ma dobbiamo eleggere un vincitore o una vincitrice stamattina, perché così è la regola del gioco, perché la gloria eterna va assegnata.
1: Lei è colei che è meritevole di questo premio oggi.
6: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Che è la verità, anche perché anch'io ho visto cose che voi umani non potreste mai immaginare.
1: Sì, anch'io a volte, non c'è mai il limite al peggio, tra l'altro.
0: L'appuntamento con il nostro gioco torna domani, ma non sarà Hector Studio.
1: No, bensì Rumorazzo.
7: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: oggi la gloria eterna. Mm. Tra l'altro siete stati davvero molto bravi tutti.
1: Veramente,
0: quanti.
1: oggi sì, un po'. Cioè, l'altro giorno che abbiamo fatto Ciubecca, invece ero rimasto deluso. Invece oggi la performance dei nostri ascoltatori è stata notevole. Notevole.
0: Sì,
1: bravi,
0: c'era
1: bravi.
0: Anche una critica. Eccolo qua.
2: Buongiorno, un cappello. Anche voi alle 8:45 del mattino, quando uno sta guidando, sta pensando alla giornata dove non funziona assolutamente niente. Fa recitare una frase di 10 minuti.
1: No, 10 minuti.
2: No, è troppo difficile.
1: Era facile.
2: Buongiorno.
0: Era una frase famosa.
1: Però siete mai contenti? Se è troppo corto, è troppo corto. Se è troppo lunga, è troppo lunga. Se c'è le parole straniere, solo parole straniere.

0: posso dire che rispetto ad oggi Ciubecca aveva avuto meno partecipazione.
1: Sì,
0: bastava
1: sì.
0: fare un verso.
1: Cioè, Ciubecca bisognava fare. E l'hanno fatto. No, non pochi, dai.
0: Meno
1: insomma,
0: rispetto,
1: meno rispetto
0: a
1: oggi. Vabbè.
0: Poi Silvia, invece, che è colei che ha vinto e si è dedicata alla gloria eterna, è contentissima. Dice: stasera, tra l'altro, devo sopportare i genitori alla cena di classe di mia figlia minore.
1: Terribile.
0: Mi serve gloria,
1: sì,
0: mi serve pazienza.
1: Sì, sì, sì, sì, mi raccomando.
0: Sì, facci sapere com'è andata domani mattina.
1: Sì, sì, sì, aspettiamo il tuo messaggio per sapere com'è andata la cena di classe.
0: Se sei sopravvissuta, se la gloria eterna ti ha aiutata.
1: Buongiorno, un caffè finisce qua. Torna domani mattina a partire dalle 5 con l'anteprima in cui ricapitoleremo tutto quello che è successo stamattina.
0: Ora, io ci sono, Monica. Non lo so,
1: no,
0: cioè,
1: si
0: è dispersa.
1: Ci ha mandato
0: arrivare.
1: Ci ha mandato un messaggio: sono persa, non so dove sono.
0: Che sia nell'armadio dell'ascoltatore.
1: Quello di Narnia.
0: Narnia.
1: Meraviglioso. A domani.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

0: tutta da cantare. Ora
1: le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia del CTA di Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

noi qui in apertura della nostra puntata con me Elisa. Fra qualche istante arriverà anche Monica Morgan. Allora, estate, si avvicina il periodo delle vacanze, qualcuno sta già cominciando a fare le valigie e c'è la cosiddetta sindrome del turista, che descrive la tendenza di tantissime persone a comportarsi in modo diverso, in modo un pochino più impulsivo, più trasgressivo. Pensiamo a tutti quei turisti che prendono la Fontana di Trevi come una piscina o che deturpano anche a volte dei monumenti, cosa che non si fa assolutamente. Beh, durante le vacanze un po' tutti quanti ci lasciamo andare, magari siamo un pochino più disordinati anche negli alberghi, ci lasciamo andare a delle piccole trasgressioni. Lo dice uno studio che dice che il 56% dei viaggiatori ammette di fare in viaggio cose che non farebbe mai nella vita quotidiana. Il 70% della generazione Z, che è la generazione di giovanissimi, si comporta in maniera diversa dal solito, secondo questa ricerca. 4 su 10 ammettono di aver infranto almeno una legge in vacanza. Il 50% dichiara di bere più alcol rispetto alla vita di tutti i giorni. Allora, oggi parliamo di quelle cose che danno fastidio quando siamo in vacanza, o di quelle cose che comunque lasciamo che facciano il loro corso, ci lasciamo andare su determinate questioni. Quindi, cose fastidiose in vacanza che avete fatto, cose un po' trasgressive, oppure che avete fatto fare ad altre persone o visto fare da altre persone. Per esempio, io non sopporto gli schiamazzi in spiaggia. Chi è in spiaggia vuole magari un pochino di tranquillità e c'è gente che urla per chiamarsi, eccetera. Ecco, questa è una cosa, per esempio, che io non sopporto particolarmente. Ci sono delle cose fastidiose che avete visto fare in vacanza? Magari delle piccole trasgressioni che volete raccontarci?

0: sono arrivata.
1: Un pizzichino
0: qua, sono arrivata. Tra l'altro parto subito con i saluti. Stamattina devo salutare. Allora, Marco e Pippo e Gaetano, il duo che è un trio, che ieri sera hanno fatto uno spettacolo bellissimo. Sai che sono in tour con Incalmati, sì. Oltre a venire a fare senz'altro la radio in piazza con noi domenica, che ci siamo molto divertiti. Domenica siamo morti di caldo, Curtarolo, salutiamo anche gli amici della CSM Runners, il comune di Curtarolo. Siamo proprio alle 7 della mattina, stavamo sudando come i pazzi. Ieri sera un freddo cane, un po' iano. Vabbè, insomma, queste stagioni che non ci sono più, grazie Marco e Pippo, questo spettacolo è stupendo, andate a vederlo. E poi Michele e Veronica che ci stanno ascoltando, stanno andando in Puglia in macchina, quindi chiedo anche a loro che se vogliono raccontarci le loro cose fastidiose in vacanza, noi vogliamo saperle, le cose che danno fastidio in vacanza, ragazzi, quali sono?
1: Perché il 56% dei viaggiatori ammette di fare in viaggio cose che non farebbe mai nella vita quotidiana, e noi ne vediamo sicuramente. Oggi ci mettiamo dalla parte dei giudicatori.
0: Brava.
1: Cioè, siamo coloro che giudicano i turisti o i nostri compagni di ombrellone, eccetera, eccetera, eccetera, che fanno delle cose aberranti sia in montagna che al mare. Cioè, stanno arrivando diversi messaggi, se volete però c'è anche la canzone che falta. 393-7366-170, vi chiediamo di cantare un pezzettino della canzone che volete ascoltare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: fastidiosi in vacanza, quelli che avete visto fare o fate abitualmente anche voi, perché magari li trovate fastidiosi nelle altre persone, ma siete i primi, sai, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Oggi è biblica la signora, dai ragazzi.
0: Sì. Sentiamo lei.
2: Buongiorno, buongiorno. Io la cosa in vacanza che non sopporto in spiaggia è quando sei sul bagnasciuga o lì a riva, specialmente io che ho una bimba piccola che gioca nell'acqua, quindi sto lì a guardarla, e ti passano correndo i ragazzi,
3: quelli che si buttano
2: che per
3: in
2: buttarsi
3: acqua.
2: In acqua ti fanno praticamente, ti lavano, tu sei lì accaldata, l'acqua fredda,
3: non
2: e
3: è bello.
2: Ovviamente ti arriva questo schizzo doccia, perché ti fanno praticamente la doccia, non lo sopporto. Quindi accaldata dal sole hai questo getto gelido e non lo sopporto, anche se sono ragazzini. Io capisco che si scherza, si gioca in spiaggia, specialmente in compagnia, però non lo reggo. Ecco qua, ciao ciao.
0: Perché
2: ciao, ciao.
0: Quelli che corrono tra gli ombrelloni sollevano la sabbia, tu sei lì tranquillo che prendi il sole e ti vedi un'ondata
3: di
0: tipo
3: sabbia che ti
0: onda,
3: travolge.
0: Sì, sì, anche quello.
4: 393 73 66 170.

0: perché insomma se ne accorge.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Hacadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona
23: Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
26: Italiamo.
27: La grande festa italiana.
28: Vogliamo cominciare?

0: Caibo Salmo con Diavolo in me, la sua versione del famoso pezzo di zucchero, e Laura Pausini con La solitudine, grazie al nostro Antonello Cerri, sempre precisissimo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E siamo in questa puntata del giovedì a chiedervi quelle cose che vi danno fastidio in vacanza, cioè le cose che fanno, ma anche gli altri, che a voi danno molto fastidio. Per esempio, lei dice: buongiorno, io non sopporto quelle persone che si mettono al cellulare per far sentire i fatti propri alle persone che stanno vicino a loro a voce altissima, quindi chi fa le chiamate urlando al cellulare. Qual è la cosa che vi dà più fastidio in vacanza?
2: Salvati questo numero 393

0: 5 Radio Belle Monelle, Elisa Nadà e Monica Morgan con voi. Quella cosa che in vacanza vi fa proprio imbufalire.
1: Sì. No, ragazzi, sono la Fiore e ne vogliamo parlare di quelli che quando vanno al buffet negli hotel a fare o colazione o colazione, sembra che non abbiano mai mangiato in vita loro.
0: Sì.
1: E quindi ti fanno di quei piatti. Cioè, veramente, io ho una cosa che non sopporto, perché dico, tanto ci puoi andare più volte, perché devi farlo? Ecco, questa è una delle tante cose che non sopporto.
2: Ma secondo me non è tanto la questione riempirsi il piatto, è che magari poi lasciano lì un sacco di roba che viene buttata via, allora quello è uno spreco che a me non sta bene.
0: Quello è un peccato veramente. Qual è la cosa che vi dà fastidio degli altri in vacanza?
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: vedere le persone che portano le creature in piscina alle 2 del pomeriggio e poi li mettono sotto il lettino. Sinceramente un cagnolino, non grande, piccolo che sia, non dovrebbe stare alle 2 del pomeriggio sotto un lettino sotto il sole, cioè sinceramente preferirei che stesse nella stanza d'albergo, magari con un po' di aria condizionata. Credo che sia fuori luogo. E oltre a questo odio i bambini che urlano e schiamazzano sempre in orario non consono. Sono mamma anch'io, ma i miei figli alle 2 del pomeriggio non gli ho mai permesso di urlare, guai al mondo. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Per i bambini piccoli, le creature piccole, bambini, anche alle 2 del pomeriggio, magari non sotto il sole cocente.
2: Poveri, se non li volete far lessi, poverini, ma non è il caso.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: in vacanza super fastidiose
1: e non riusciamo a mettere tutti i messaggi. Lei scrive: la gente che va al mare, va in giro per strada, va a fare la spesa o comunque in luoghi che non sono la spiaggia, petto nudo, in costume infradito, insomma in quegli abbigliamenti che stanno bene in spiaggia.
0: Sì, dai, un po' di quella che si dice, un po' di maniera,
1: un po' di contegno.
0: Sì. Dai, su. Eli, ci vediamo domani?
1: Fastidiosi come sempre.
0: Vai,
1: scherzo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: da cantare.
1: Ora, le 10:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno dalla redazione. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti sul tetto della Basilica di Santa Giustina a Padova, hanno messo in sicurezza alcuni coppi del tetto scivolati fino alla linea di gronda dopo il vento forte dei giorni scorsi, con un concreto pericolo di caduta.
6: Palazzo Moroni a Padova, sabato 6 giugno, ospita la giornata dello sport 2026, evento benefico organizzato dalla clinica di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova. L'iniziativa è l'evento cardine del progetto Stai Bene 4.0, che ha l'obiettivo di promuovere un approccio innovativo alla cura dei bambini affetti da patologie oncoematologiche, integrando terapia clinica, benessere psicofisico, attività sportiva e attenzione ai diritti del bambino e della famiglia.
5: Dal canale San Marco di Venezia, il via alla sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell'Italia a vela, parte da Venezia verso Cattolica, che da domani all'8 giugno ospita alla banchina di Via Antonini il primo villaggio della vela dell'edizione 2026.
6: È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ale, Monica Margan con voi, stiamo insieme fino a mezzogiorno. Ragazzi, è arrivato anche il momento che ci mandiate il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, la vostra canzone che fa. Come funziona chiedere una canzone a Bella e Monella? C'è soltanto un momento durante l'ora ed è questo momento qui. Dovete mandare un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come preferite voi, va bene anche per noi, in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che vi gira per la testa e noi ve la facciamo ascoltare. Mandatelo anche subito, il numero è il 393 7366 170.

0: app, di tante cose che stanno sul nostro telefono, quindi WhatsApp, Instagram, Facebook, fanno tutti quanti parte di questa grande azienda che sta studiando dei nuovi servizi a pagamento. Faranno dei piani plus che presto arriveranno anche in Italia, che avranno dei vantaggi e tra poco vi raccontiamo quali sono, insomma, alcuni specifici per chi ci lavora con questi strumenti, alcuni altri invece per chi è un utente magari affezionato che usa moltissimo quel tipo di supporto. Lì tra poco vi raccontiamo cosa avranno in più questi piani a pagamento delle app che sicuramente avete sul telefono: WhatsApp, Instagram e Facebook.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: abbiamo sul telefono, perlomeno la maggior parte di noi, WhatsApp, Instagram e Facebook, che daranno dei servizi in particolare. Per esempio, potrai avere la possibilità di personalizzare il profilo, gestire storie e chat, anche funzioni particolari se sei un creator, il supporto dell'intelligenza artificiale. Se avrai Instagram Plus, per esempio, potresti poter estendere la durata delle storie a più di 24 ore, vedere quante volte è stata visualizzata una storia e molte altre cose. Ci sono anche liste limitate per la condivisione, la possibilità di aumentare la visualizzazione mettendola in evidenza anche ogni settimana in modo programmato. Se invece si sceglie di fare per esempio WhatsApp Plus, potresti avere dei temi particolari, degli sticker esclusivi, delle suonerie personalizzate e più conversazioni rispetto a quelle gratuite attuali. Dopodiché ci saranno offerte anche appunto per chi ci lavora con questi strumenti, sull'analisi dei dati e quant'altro. La sfida è ampliare il bacino di utenti e ovviamente aumentare il fatturato mensile per l'azienda. Queste sono le loro idee, saremo a vedere insomma se avranno poi fortuna, se funzioneranno nel nostro paese oppure no. Andiamo a sentire la canzone che fa di quest'ora, che ha anche una dedica speciale.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ma dimmi, ma ti porta a ballare, ma vorrei dedicarla ai miei suoceri che oggi compiono 43 anni di matrimonio. Ciao!

0: poco giochiamo con il vero o falso, quindi preparatevi ragazzi, telefono a portata di mano. Anche oggi c'è in palio una maglietta firmata Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche aderente.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciughe pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione e senza impegno? Contatta Eureka. Eureka macchinepulizia.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con Matteo Monti e la pillola degli anni di questo spazio con Max Gazzè, Nicolò Fabi, Vento d'estate, Adriano Celentano, Amore no, e Francesco Baccini con I ladri di biciclette.

0: Rossi con Buoni o Cattivi. Siamo arrivati al momento del vero o falso di oggi. Anche oggi cattivi un pochettino, dai, un pochettino. Cattivi non tantissimo, ma abbiamo tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare voi la sequenza corretta dei veri o falsi ed essere il primo o la prima a indovinare per ricevere a casa la maglietta. Fatemi almeno dire prima le notizie, vai. C'è gente che si butta così senza neanche sentirle. Notizia numero uno: Piff, autore capace di unire satira ed impegno civile, il suo film d'esordio alla regia La mafia uccide solo d'estate, ha ricevuto il Davide di Donatello come miglior regista esordiente e addirittura una candidatura al premio Oscar come miglior film straniero. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Angelina Jolie, che conosciamo per la sua straordinaria carriera come attrice e anche per il suo instancabile impegno umanitario, è figlia di due personaggi molto importanti del mondo del cinema, l'attore John Voight e l'attrice francese Micheline Bertrand. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo di Italo Disco degli anni 80, il fenomeno Dan Harrow nella vita reale si chiama Stefano Zandri, non era sua la voce del progetto, era semplicemente sua l'immagine, un modello nato e cresciuto nel cuore della Sicilia a Palermo. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Qualcuno ha vinto come sempre, però ci siete arrivati vicino vicino in tanti. Sentiamo un po'.
1: Vero, falso, vero, no. Massimo da Treviso.
0: Ciao Massimo, ma no.
2: Vero, falso, vero, Rosy.
0: Ciao Rosy, nemmeno il tuo.
3: Ciao.
0: Ovviamente.
3: Vero, vero, vero. Ciao da Mari.
0: Ciao, neanche quella la sequenza
4: ciao.
0: Giusta.
4: Ciao, allora ho sentito le notizie, secondo sì. me sono vera, falsa, vera.
0: No, non è questa.
5: Vero, falso, falso. Enza da Vicenza. Non ho sentito un cazzo.
0: Perfetto.
5: Ma va bene lo stesso.
0: Bacio. Ciao, un bacio anche a te, ma no.
6: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ci provo anche oggi.
0: Vai.
6: Allora, secondo me è falso, vero, vero.
0: No.
6: Saluti da Dennis.
0: C'eri
6: ciao.
0: Quasi, però. Ciao anche a tutti gli altri che ci hanno provato. Andiamo a vedere qual è la soluzione corretta. Allora, Piff con La mafia uccide solo d'estate. È stato un caso cinematografico straordinario. Ha vinto il David Donatello e anche il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, ma non è mai stato purtroppo candidato al premio Oscar come miglior film straniero, quindi falso. La seconda, vero, è vero che Angelina Jolie è figlia di John Voight e dell'attrice francese Marceline Bertrand, quindi la seconda era vera. La terza invece, su cui tanti hanno così trovato il tranellone, era falsa, perché è vero che Denaro era impersonato da Stefano Zandri, che prestava il volto al progetto mentre la voce era di altri, ma non è di Palermo, è milanese, quindi era falsa su questo punto qui. Per cui era falso, vero, falso, la sequenza è corretta, la più brava è stata Margherita, ci sta mandando i suoi dati, è stata la prima ed è lei che riceverà la maglietta di Belle Monella direttamente a casa.
7: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: sorriso con i romantici. Noi chiudiamo qui questa oretta insieme. Tra poco l'arrivo di Paola per Sorelle d'Italia. State con noi.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Bella e Monella.
9: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
1: Radio Bella e Monella.
10: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 11:02.
11: Notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno, bentrovati. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia e anche l'avvio del 2026 è positivo. Nel primo trimestre gli arrivi sono stati il 3,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aumentano anche le presenze del 3,5%.
13: L'ospedale dell'Angelo di Mestre si conferma l'unico hub del Veneto certificato da Unicef Italia come amico delle bambine e dei bambini e consegue anche un ulteriore riconoscimento. Le buone pratiche messe in atto per neomamme e neonati diventano infatti un punto di riferimento anche per gli altri ospedali della Baby Friendly Hospital Initiative promossa dall'OMS e Unicef.
1: Gli eventi.
12: Da domani a domenica a Vigo d'Arzere, in provincia di Padova, diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per la 10ª edizione della Notte Bianca, evento organizzato dall'Associazione Botteghe Unite. L'assessora al commercio e alle attività produttive, Cristina Masonne.
14: Quest'anno per la seconda volta sarà devoluta una parte dell'incasso all'Anteas, un'altra associazione di Vigo d'Arzere che avrà modo di avere beneficio da parte di questa manifestazione. E poi la cosa importante è appunto che i negozi di vicinato potranno trarne vantaggio grazie all'afflusso di persone durante la serata della Notte Bianca.
13: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: oltre il gossip con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella
1: dalle 11 alle 12.
0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Eccoci qua nelle presenti del giovedì, ci siamo pronti anche oggi a parlare con voi.
3: Esatto, oggi indossiamo il camice della dottoressa Tirone, te la ricordi qua, la dottoressa Tirone? E parliamo di vita di coppia, una cosa che riguarda tutti, care disagiate e cari disagiati di Sorelle d'Italia, perché l'amore non muore all'improvviso, si spegne piano piano ed è meno tempo quello che passiamo insieme, ci sono meno attenzioni, però ora arriva in soccorso una regola che sta facendo il giro del mondo e si chiama così, la regola del 2-2-2, una specie di manutenzione programmata dell'amore, e adesso ve la spieghiamo. Cosa vuol dire la regola del 2-2-2?
2: Per avere una storia d'amore che sia sana e continui molto tempo, devi fare ogni 2 settimane un appuntamento col tuo compagno, marito, quello che è, insomma, non pizza e TV a casa col pigiama, ma uscire o al cinema, qualsiasi, o la cena, cosa, o l'aperitivo, una passeggiata, ogni 2 mesi una notte fuori o un weekend fuori
3: alle terme,
2: per esempio. Basta una notte sola,
3: ogni due anni
2: un viaggio insieme, quindi ogni 2 settimane un appuntamento, ogni 2 mesi un weekend
3: stai via una notte fuori.
2: Ogni 2 anni una vacanza,
3: vai
2: insieme
3: a fare una bella vacanza
2: solo voi due, senza figli, nuore, nipoti, cognate, parenti, mal di testa ricorrenti.
3: Avete capito? Questa è la regola del 2-2-2. Quindi vi chiediamo oggi di essere romantici, insomma, secondo le vostre possibilità, e di dirci con un vocale qual è stato il vostro ultimo appuntamento romantico.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
1: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393 7366 170.

0: passa poco, Chiara Gagliazzo. Allora, l'ultima volta che avete avuto il vostro appuntamento romantico con il vostro lui, lei, oppure se siete single, insomma, che avete avuto un'occasione, perché oggi si parla della regola del 2-2-2.
1: Che bello, c'era 6-6-6, che era in FIBA. FIBA, era una roba diavolesca,
0: era un'altra roba
1: per quelli un po' sporcaccioni, ecco, e le disoneste.
0: Invece per le brave persone dovreste ogni due settimane avere un appuntamento con la vostra dolce metà, quindi una serata solo per voi due fuori casa, ogni due mesi un weekend insieme da qualche parte, ogni due anni una vacanza importante insieme.
1: Io penso che questa regola vada bene per le coppie che sono insieme, che
0: da
1: vivono insieme,
0: tempo,
1: no?
0: Magari sì.
1: Cioè, se siete morosi, ognuno a casa sua, che cazzo, uno si vede quando vuole.
0: Beh,
1: no?
0: Ovvio,
1: hai capito?
0: Sì, no.
1: Quindi
0: chi
1: una regola
0: vive, magari figli,
1: per chi
0: robe.
1: È, esatto, è già in coppia, vive insieme.
0: Per tenere
1: vivo il rapporto. Mi piace molto Cristina da Sesto a Reghina, quindi dove siamo? In Friuli.
0: Yes.
1: Dice: ciao sorelle, il nostro ultimo appuntamento è stato un weekend di totale relax. Siamo scappati alle terme di Arta tra idromassaggio, sauna e coccole. Quindi un 2 della regola del 2-2-2, la Cristina me l'ha azzeccato.
0: Brava Cristina.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Allora, regola del 2-2-2-2, se siete in coppia da molto tempo, sì. Ogni due settimane l'appuntamento romantico, solo voi due. Ogni due mesi un weekend, solo voi due. Ogni due anni una vacanza, solo voi due.
1: Beh, insomma, il minimo insindacabile si può fare. Leggiamo un po' di messaggi, WhatsApp. Da Padova Diego ci saluta, dice: con mia moglie stiamo insieme da 12 anni e abbiamo due bimbi piccoli. Per noi l'appuntamento romantico significa sopravvivere. Venerdì scorso abbiamo incastrato i nonni per 2 ore e siamo scappati a fare un giro di cicchetti con gli amici.
0: Bella.
1: Vabbè, non
0: bella,
1: è tanto romantico,
0: sì, però va bene, comunque la roba voi due più gli amici, ok.
1: Ed ora parliamo della musica. Luca da Caorle dice: venerdì scorso concerto di Vasco Rossi a Rimini, abbiamo con la mia lei dormito fuori a Riccione.
0: Bello.
1: Bagno alla mattina presto, colazione e poi rientro.
0: Stupendo.
1: Per lui è stato un appuntamento romantico.
0: Bellissimo.
1: Quindi rientra nel 2-2-2. Una notte, un weekend fuori.
0: Ogni due mesi.
1: Ci stai dentro.
0: Bravo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: canzone che faceva porno. Chi era? Chi era?
1: Genio si chiamava.
0: Non lo so. Pop porno.
1: Dopo la cerchiamo.
0: Dopo la cerchiamo. Allora, stiamo parlando della regola del 2-2-2 per le coppie, perché l'amore non finisce all'improvviso. Voi ce l'avete questa regola? Leggiamo da Belluno Alessandra, e dice: siamo insieme solo da 4 mesi. Sabato scorso abbiamo voluto fare i poetici. Sveglia alle 4 del mattino e passeggiata fino al lago di Alleghe. Per me questa è romanticismo.
1: Sì, anche perché sabato mattina, esatto, ad Alleghe, dopo venerdì con noi con Cina d'Italia, c'è il casino che neanche potremmo.
0: Allora, prima di Ciccio Bello, però, il genio di metà puntata è Emanuele da Treviso, che dice: ecco sorelle la mia regola del 2-2-2.
1: Sentiamo.
0: I due figli suoi di lei, che dovrebbero andare dal loro papà ogni 2 settimane, ma non ci vogliono andare. Okay. Perciò la vedo, tra parentesi,
1: la patata
0: o la ciccia baffetta ogni 2 volte l'anno. 2-2-2. Okay. Perfetto.
1: Bravo Emanuele.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da €1.990, camera completa da €2.800, cucina da €4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
17: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
18: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
17: Ele, muoviti!
18: Arrivo!
19: Motore, azione, Chuck si gira.
20: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
21: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona Italia.

0: fuori di testa, The Colors con Italo Disco e Righeira con L'estate sta finendo.
1: Deve ancora cominciare veramente.
2: Parliamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Parliamo a noi, cari disagiati e disagiate, stiamo commentando con voi la regola per mantenere una relazione amorosa, coltivare l'amore con la regola del 2-2-2.
0: Che sarebbe?
1: Ogni due settimane un appuntamento romantico vero, ogni
0: solo
1: due mesi.
0: Due.
1: Sì, ogni due mesi una notte fuori.
0: Solo voi due.
1: Ogni due anni un viaggio importante insieme. 2-2-2.
0: Questa sarebbe la soluzione. Quando è stato il vostro ultimo appuntamento romantico? Insomma, provate a guardarvi indietro, no? Quando vi è capitato.
1: Allora, adesso si apre il capitolo. Sono tornato single da poco. Allora, Silvia da Loreggiola, dov'è? Provincia di Padova.
0: Sì.
1: Single da 3 anni, mio ultimo appuntamento romantico sabato scorso con un tipo conosciuto su Tinder. Benvenuta!
0: Com'è andata col Tinder?
1: Nella foto sembrava normale, dal vivo
0: cosa
1: è stato un incubo.
0: Sembrava normale. Però.
1: Che ne so. Ha passato tutta la sera a vantarsi della sua macchina nuova, di quanto guadagna, senza mai farmi mezza domanda su di me.
0: Allora Silvia,
1: un
0: se
1: classico.
0: Ha la macchina nuova e guadagna molto, comunque un pensiero facile,
1: esatto.
0: Non si sa mai.
1: Non
3: vuoi
1: puoi
3: dire
1: lamentare.
3: Che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Allora, sì,
1: con Viaggio insieme a me. Allora, aspetta, aspetta.
0: Sì, cosa?
1: C'è un'amica che risponde. Cosa vuoi mettere?
0: No, volevo dire che ci sono anche delle suocere brave. Magari voi direte: e che cazzo c'entra? C'entra perché è arrivato questo messaggio che mi ha colpito. Donatella da Padova ci saluta e ci dice: ragazze, sono diventata mamma a 19 anni e nonna a 50.
1: Caspita, giovanissima.
0: Una volta al mese sono io, suocera, che propongo a mia nuora quello che non ho mai avuto da donna sposata.
1: Sì?
0: Che facciano un weekend a loro scelta, tengo io i ragazzini femmina e maschio fino alla domenica sera. Io me li godo e mia nuora e mio figlio fanno ciò che vogliono. Trovo sia importante alleggerire un po' la coppia, quindi lei... Ma bravissima, cioè, non ho parole. Io la voterei per donna dell'anno, donna dell'anno, Donatella da Padova.
1: Brava.
0: Che si offre, si immola per
1: carina.
0: Tenere i bambini e mandare suo figlio da nuora a dormire fuori, fare un weekend, una
1: anche
0: roba.
1: Perché se poi il figlio e la nuora litigano, lei se lo deve riprendere in casa, capito? Questi tempi è...
0: Allora non
1: meglio avere i nipoti.
0: Ma allora non sei una suocera generosa.
1: È previdente, previdente. Bravo Donatella.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 3.

0: non è mica te, stiamo giocando con voi e state giocando in tantissimi.
1: Sentiamo.
2: Chi da Guidone è la ciambella.
1: La ciambella.
3: Ci provo con Viaggio, Gabriella.
0: Ciao Gabriella, poi.
4: Ciao, può essere viale, un viale tranquillo, sì. Un viale del centro, un viale vuoto, un viale aperto e un grande viale. Ciao.
0: Male non ci stava.
1: Esatto.
5: Ciao, la parola è rapporto.
0: No.
5: Paola da Sette Ville.
0: Ciao Paola.
6: Potrebbe essere senso.
0: Non è senso, non ragazzi, è senso. Dobbiamo fare dei complimenti.
7: Ci riprovo con mondo.
1: Neanche.
0: Dobbiamo mettere anche questo.
1: Basta.
0: Comunque dobbiamo fare dei complimenti a Roberta che ha indovinato, a Silvia, ma il più veloce, quello che si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella è
1: Stefano da Codroipo.
0: Bravo Stefano, la parola era locale, quindi un locale tranquillo, un locale all'aperto,
1: sì.
0: Un locale grande,
1: sì.
0: Un locale in centro e un locale,
1: locale vuoto.
0: Speriamo di no, però.
1: Insomma. Era locale. Bella e Monella, tutta da
8: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di

0: capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Decor, la casa secondo te.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Radio Bella e Monella.
7: Seduce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 13 e un minuto.
9: Notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno e ben ritrovati. Queste sono le ultime notizie dal nostro territorio. Ipotesi di presenza di sostanze perfluoroalchiliche sulla superstrada Pedemontana Veneta il 6 ottobre. 12 appariranno davanti al giudice dell'udienza preliminare. Sotto la lente della magistratura sono finiti i tunnel di Malo e di Sant'Urbano. I sindaci dei due comuni interessati stanno valutando la possibilità di costituirsi parte civile.
11: L'ospedale dell'Angelo di Mestre si conferma l'unico hub del Veneto certificato da Unicef Italia come amico delle bambine e dei bambini e consegue anche un ulteriore riconoscimento. Le buone pratiche messe in atto per neomamme e neonati diventano infatti un punto di riferimento anche per gli altri ospedali della Baby Friendly Hospital Initiative promossa dall'OMS e Unicef.
10: La Regione del Veneto stanzia 11 milioni per promuovere il vino della regione sui mercati esteri. Vengono così aiutate le aziende, dice l'assessore Dario Bond, in una fase in cui la presenza sui mercati internazionali è decisiva per rimanere competitivi.
6: Gli eventi.
10: Apre oggi il Padova Pride Village, Madrina e Ambrangiolini. Musica e spettacoli proseguiranno fino al 12 settembre.
11: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
13: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
12: Radio Bella e Monella, per Italian People.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: aprono loro la nostra seconda ora insieme, dove si chiacchiera con voi e dove, se volete, potete interagire al 393 7366 170.
1: Oggi parliamo di una coppia, in realtà ormai ex, iconica. Stiamo parlando di Wanda Nara e Mauro Icardi. Allora, Maurito, che mi ha portato in curva all'Inter a urlare il suo nome.
0: Allora, già loro avevano fatto parlare di sé, visto il brutto, possiamo dirlo, uno dei più brutti tradimenti della storia, quello di Wanda Nara con Maxi Lopez. Cioè, Maxi Lopez invita Icardi a casa per aiutarlo a vivere in questo nuovo mondo dell'Italia e lui cosa fa? Gli ruba la moglie. Cioè, una roba di una bassezza a livelli incredibili. Comunque, non siamo qui a parlare di questo, ma della loro lunga battaglia legale che ha visto Wanda Nara chiedere ben 250.000 euro al mese al buon Maurito Icardi.
1: Perché questo divorzio continua a tenere banco tra aule di tribunali, insomma, indiscrezioni, gossip, cronaca rosa, perché non si sa mai cosa succede veramente. Certo. Comunque, 250.000 euro che la Wanda chiede a Maurito Icardi.
0: Sono tanti,
1: Sono tanti.
0: Cioè, 250.000 euro al mese sono tanti. Anche se noi siamo andati a curiosare nel mantenimento di Berlusconi. Vi diremo la cifra tra poco. Facciamo

0: che nel matrimonio di Silvio Berlusconi, che abbiamo citato poco fa, erano stati chiesti inizialmente 3 milioni di euro al mese.
1: Non ho capito, scusa, puoi ripetere?
0: Sono stati chiesti 3 milioni di euro al mese di mantenimento.
1: Al mese?
0: Al mese.
1: 3 milioni?
0: 3 milioni. Successivamente la cifra è stata ridotta a 1,4 milioni di euro al mese.
1: Ho avuto un attimo un mancamento.
0: Vabbè, sono pochi. Alla fin fine posso dire, Vandanara potrebbe andare in tribunale e dire: visto che alla signora Berlusconi avete dato 1,4 milioni, ma perché non mi volete dare 250 mila euro?
1: Sì, in realtà il concetto è anche giusto, perché sì, Mauro e Wanda hanno un sacco di figli, non mi sì, ricordo quanti.
0: Tre o quattro, pare.
1: Secondo me è quattro. Sì. Quindi...
0: O forse ci sono in mezzo di quelli di Maxi Lopez.
1: Sì.
0: Quattro. Attenzione.
1: È vero, è vero.
0: Ecco.
1: È vero, però insomma il papà deve comunque mantenere i figli, però bisogna vedere il potere economico,
0: certo,
1: di entrambi. Cioè, alla fine giriamo sempre su questo.
0: In questo caso pare che il mantenimento a Vandanara sia stato rifiutato perché Banda è già molto molto ricca.
1: Sì.
0: Quindi un patrimonio alle spalle già molto importante, che al momento ha fermato questo mantenimento da 250 mila euro nei confronti di Maurito.
1: Quello che si dice, perché poi ripeto, i giornalisti pompano
0: sì,
1: fanno un po' quello che gli conviene. Lei avrebbe detto che la linea difensiva, quindi con suo avvocato, lei avrebbe voluto mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Puoi anche prenderti un paio di Louis Vuitton in meno, eh?
2: Radio Bella e Monella.

0: Pensa tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita, oh!
2: Fulminacci con Maledetto Me nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Da quanto dice l'articolo, da quanto emerge dal tribunale, l'abbiamo detto, pare che questo mantenimento sia stato rifiutato perché la Showgirl dispone di risorse patrimoniali e reddituali tali da consentirle una piena autonomia economica.
3: Esatto, è un dato di fatto. Vedremo. Alla fine sono sempre cose brutte da affrontare.
2: Abbraccio, secondo te, qual è la cifra? Cioè, quando Vandanara apre l'home banking, cioè apre l'app, non lo so, di qualsiasi banca, sì,
3: milioncino ce l'ha.
2: Un milione?
3: Sì.
2: Secondo me di più.
3: Di più?
2: Ma sì, cioè, conta che lei comunque è stata anche manager di Icardi, cioè, quindi chissà provvigioni che ha preso semplicemente per fargli cambiare squadra.
3: Icardi, mi manchi. Radio Bella.

0: amore mio. Wanda Nara, se la mia collega mi ha informato giusto, ha un patrimonio personale che si aggira tra i 50 e i 60 milioni.
1: L'ho detto che era poco.
2: Era vero.
0: Quindi diciamo che il tuo milioncino che hai detto prima, sì, va bene. Però dobbiamo alzare un pochino.
1: Bisogna alzare, sì.
0: Ma perché solo io mi sono sposata una povera in canna?
2: Perché non capiamo niente.
0: E comunque Icardi manca anche a me.
2: Ci manca molto.
1: Ha rovinato tutto, possiamo dire. Sarebbe stata una storia d'amore incredibile tra Icardi e l'Inter.
2: Allora, sì, vero. Wanda ha rovinato tutto e Mauro.
1: Vabbè,
2: si
1: Wanda,
2: è fatto...
1: anche lui.
2: Sì,
1: anche
2: esatto.
1: Lui.
2: Sto dicendo, si è fatto rovinare tutto pure lui.
1: Poi forse va alla Juve, dicono.
2: Non ci credo.
1: Giuro.
2: No, non
1: stanno trattando.
2: No, non è vero.
1: Stanno trattando.
2: No.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: di Italiamo, le tre canzoni che ha messo il nostro Antonello Cerri. L'ultima era quella di Annesfer e Basta, Cica Italiana.
1: Poi c'era anche Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, che sta preparando un mega concertone. Poi Irama con Galassie.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Visto che nella mezz'ora precedente abbiamo parlato un po' di Vandanare e Mauro Icardi, storico ex capitano dell'Inter, quindi abbiamo parlato un po' sotto sotto anche di pallone. Visto che ieri c'è stata la partita dell'Italia, l'hai vista?
1: Sì.
0: Chi ha segnato?
1: No, non
0: hai visto?
1: No, no, non l'ho vista.
0: Con chi ha giocato sappiamo qualcosa?
1: No, raga, ieri sera è stata una serata un po' particolare. Okay. Passiamo oltre.
0: Quindi c'è stato Lussemburgo-Italia.
1: Ok.
0: E il CT nuovo, Baldini ha messo tutti i ragazzini giovani della primavera.
1: E com'è andata?
0: Tranne Pio Esposito. Okay. No, dico che l'ha portato.
1: Ah, l'ha portato.
0: L'ha portato con loro. Okay. E anche Donnarumma.
1: Ok.
0: Abbiamo vinto 1-0.
1: Bene.
0: Gol di Pio.
1: Grave,
0: a tutti i ragazzini, Pidilli, Indur, il ragazzo, il 10 che non me lo ricordo, gioca al Paris in Francia. Comunque, tutti i ragazzini che lui ha allenato, abbiamo vinto 1-0. È ovviamente un amichevole. Tu sai che squadre ci sono ai mondiali? Non c'è l'Italia al posto nostro.
1: Al posto nostro, vai, dimmi.
0: Fa ridere, tipo la prima, non ce ne vogliono gli amici congolesi che ci stanno ascoltando. Congo. Ma c'è il Congo, cioè al mondiale c'è il Congo e non c'è l'Italia. Questo fa ridere, anche perché il Congo si è giocato lo spareggio con la Giamaica.
1: Possiamo dire che ci sono moltissimi giocatori congolesi che poi vengono acquisiti nelle più grandi squadre europee. Dimmi. Adesso mi
0: dimmi il più grande talento congolese. A sto punto.

0: Alessandra Amoroso, immobile, non il calciatore, visto che stiamo parlando di nazionale italiana. C'è Sonia che ha fatto una battuta, visto che si parlava del Congo, no? E ha detto: gongolesi perché gongolano, per essere ai mondiali invece dell'Italia. Si fanno queste battute comunque.
1: Di solito non rido queste battute, però probabilmente sento il tempo.
0: Ciao amici del Congo. Vabbè, comunque non è solo il Congo, l'unica squadra, insomma, decisamente mi scuso.
1: Noi
0: e mi
1: ci dissociamo
0: da ciò che dico,
1: da quello che diciamo.
0: Ma non è l'unica squadra, insomma, inferiore, mettiamola così, sul tasso del palcoscenico della storia all'Italia, perché c'è anche l'Iraq che ha fatto un super big match contro la Bolivia per entrare nei mondiali.
1: 1-1.
0: E c'è la favola di Curaçao.
1: Ma allora, intanto, dov'è la favola di Curaçao?
0: Allora, è una nazione caraibica, ma pensa che hanno 150-160.000 abitanti, sono ai mondiali e noi siamo a casa. Ma ti sembra normale?
1: Beh, io no, non posso dire questa cosa.
0: No, dici.
1: Secondo me meritiamo di essere a casa. Abbiamo fatto una figuraccia.
0: Sì, allora, che abbiamo fatto la figuraccia è vero, però ci sono dei criteri per andare ai mondiali.
1: I criteri
0: totalmente sbagliati. Cioè, squadre come l'Italia e la Danimarca non possono non andare ai mondiali, e va il Curaçao che probabilmente andrà al mondiale e prenderà 15 palloni a partita.
1: I criteri di valutazione è: giochi bene, hai vinto, passi; hai perso, stai a casa. Radio Bella e Monella.

0: Hai presente il Molise?
1: Sì.
0: Il Molise ha circa 285.000 abitanti, dice internet. Curaçao ne ha circa 160, cioè quindi immagina quanto piccolo è Curaçao. E con che fortuna questi vanno a giocarsi il mondiale. Beati loro.
1: Esatto, se l'erano giocati con la Giamaica.
0: Tutti con la Giamaica, sono
1: sì,
0: giocati
1: tutti con la Giamaica.
0: Si capisce.
1: Vabbè. Andiamo anche in Giordania, perché sì, la Giordania è passata al posto dell'Italia.
0: Cioè al posto, è passata anche lei, sì, diciamo. Sì, certo. Anche lei farà parte del mondiale tra Messico, Stati Uniti, insomma, questo ultimo mondiale che si giocherà tra poco, tra pochissimo. Non è l'unica sorpresa, perché ad esempio, nulla ci toglie, mandiamo un abbraccio e un saluto al buon Fabio Cannavaro, se
1: ciao,
0: ci sta
1: Fabio,
0: ascoltando.
1: Adoro.
0: Ciao Fabio, ciao capitano, perché anche l'Uzbekistan sarà ai mondiali e l'Italia no, può pensare anche questo.
1: Lascia un po' di amaro in bocca, ovvio.
0: Beh, c'è un attaccante conosciuto che è Shomurodov, non so se l'hai mai sentito.
1: Mi manca Shomurodov.
0: Vabbè, giocava alla Roma, ha giocato al Cagliari, comunque un bel giocatore, sarà anche lui ovviamente a traghettare l'Uzbekistan, e tra l'altro sarà anche Fabio Cannavaro a traghettare l'Uzbekistan, perché sarà l'allenatore.
1: Quindi, che bello.
0: In bocca al lupo
1: a
0: Fabione.
1: A Fabio, gli occhi azzurri più famosi del mondo del calcio. C'è anche Capoverde, perché la nazionale di calcio maschile del piccolo stato africano, appunto, di Capoverde, si è qualificata ai mondiali.
0: Cioè, può andare Capoverde e non andare l'Italia. A me fa male il cuore. Cioè,
1: sì.
0: Ancora una volta staremo a guardare i mondiali da casa senza l'Italia. Radio Bella e Monella.

Flamenco Paranoia, noi terminiamo anche questa puntata del primo pomeriggio. Vi lascio nelle mani di Andrea Ferrara. Invece vi ricordo che io tornerò questa sera, sempre qui su Radio Bella Monella, però con Greta. Quindi magari ci risentiamo più tardi. Ciao ciao!

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Radio Bella e Monella.
10: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
9: Radio Bella e Monella.
10: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
11: Le 16.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Radio Bella e Monella, traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra lo svincolo di Melegnano e il bivio A1, tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. In direzione Napoli, code a tratti tra San Giuliano e il bivio A1, tangenziale ovest di Milano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazzi, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazzi. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo.

0: idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
1: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio
5: cambiano sempre.
4: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

vertici nucleari, sorry, scusa, lo siento a cominciare queste nostre tre ore insieme. Ringraziamo Rocky, ma cominciamo subito con la nostra incredibile, straordinaria puntata. Abbiamo tre ore, ve l'ho detto, no? Tutte in solitaria, perché Alvise è in giro a mangiare pita gyros. Ma signori, abbiamo tante cose. Ho già rubato la

0: No, no, non esattamente, signori. Cioè, sono Andrea Ferrara per con voi dalle 16 fino alle 19. Però, insomma, non è mai male, eh. Non preoccupatevi, abbiamo tutto quello che serve. Abbiamo la ruota della fortuna che l'abbiamo già portata per i nostri titoli di notizie casuali. Fra pochissimo, poi parleremo con voi. Le news sotto sopra che arrivano come ogni giorno a gamba tesa sulle vostre informazioni. E poi, chissà, è giovedì, quindi potremo parlare di serie TV. Tutto fra un po' di tempo, eh. Nel frattempo, andiamo avanti con la musica. Siamo la radio tutta da cantare, quindi. La cantate insieme a noi e insieme a lei, Laura Pausini, dal 1996, incancellabile.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

momento adesso finalmente con la nostra incredibile ruota della fortuna che è arrivata. Stavo aspettandola, è arrivata. Perfetto, signori, è il momento dei titoli di notizie casuali, ok? Tra l'altro ringraziamo comunque Olly che è passato a trovarci, va bene? Allora, giriamo questa ruota, adesso dai, via, via, via. Ok, chissà che notizia esce fuori oggi, ma numeri strani che ci sono. Allora? Ok, la numero 32. No, noi siamo normalissimi, quando siamo in solitaria siamo normalissimi. Notizia, Mia Savio. Qualcuno sa Mia Savio, vabbè. Ecco chi è la fidanzata di Matteo Arnaldi, modella, imprenditrice e non solo, capito? Questa notizia qui ci ha acchiappato un po', è una acchiappa like quasi, una acchiappa click, perché vuoi andare a sapere cose in più, no? Cos'è quel non solo? Cosa fa oltre a essere una modella, un'imprenditrice, la fidanzata futura moglie di un grandissimo tennista che tra l'altro è in semifinale del Roland Garros? Insomma, cosa succede? Niente di tutto ciò, signori, perché non sappiamo nulla di tutto questo, cioè non ve lo dirò, assolutamente non ve lo dico. No, nel frattempo però andiamo avanti con la musica, mentre aspettiamo la seconda news, il secondo titolo, ci sono i Comacose.

0: amici, per sempre sì, qui su Radio Bella e Monella. Continuiamo col nostro momento, delle notizie, i titoli, anzi, di notizie casuali che noi prendiamo in giro dalla nostra ruota della fortuna. Sono solo titoli, quindi se mi dite ma cosa c'è nella news, non ci interessa, no, giro. Vai, vai, vai. Guarda quanto devi girare sta ruota per darci una notizia, per farvi capire quanto sono ricercate, Eccola qua, numero 2, sempre così. Brescia e Angelica Montini. Mi direte chi? Angelica Montini, insomma, l'ex di Fedez, stilista peraltro, straordinaria, mentre Brescia è il cantante. Non so, beh, lui dovreste conoscerlo, ok? Comunque, Brescia e Angelica Montini insieme al mare. Gli indizi social confermano la love story. Che bella notizia, eh? Non ce ne fregava assolutamente nulla. Buone vacanze, però che bella notizia.
1: Radio Bella e Monella.

0: ritorno in grande stile dal 2013. Emma, l'amore non mi basta. Tra l'altro la stiamo esportando in tutta Europa, in tutto il mondo, tra gli stadi e tutto il resto. Quindi apprezzatissima anche su TikTok. Ci prendiamo una piccola pausa adesso. Fra pochissimo parliamo di pizza, non mancate.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ringraziamo il nostro Matteo Monti e Menemma, ci ha fatto ascoltare Arisa con Mi sento bene, dopo Anna con Band, a conclusione San Giovanni con Farfalle. Che trittico, Matteo, grazie davvero.
0: Bella e Monella.
1: E adesso è arrivato il momento finalmente di parlare con voi al 393-7366-170. È il momento di indagare un po' sulle vostre vite. Questa volta parliamo di cibo. Sì, lo so che parliamo ogni tanto di cibo, è vero, assolutamente. Però no, questa volta parliamo di pizza in particolar modo, sì.
2: Yuppie.
1: Grazie, grazie per lo yuppie. Perché? Perché in diversi paesi la pizza viene così reinterpretata, diciamo, no? Aggressivamente, eppure comunque con ingredienti insoliti. Per esempio, facciamo un attimo di esempi. In Danimarca esiste una versione con kiwi, prosciutto e formaggio. Se non mi devo arrabbiare, guarda. La Svezia propone pizze con banana, curry, arachidi e perfino caviale. Che io dico, tutto insieme mi sembra un po' aggressivo. Però, ecco, se fai una pizza dolce, ok, che ne so, con banana e arachidi, con la Nutella al posto del pomodoro, è una cosa diversa, non è una pizza tradizionale, è un dolce che ha la forma di una pizza, per intenderci, con sotto la pasta di pizza. Se però mi metti banana, curry, arachidi e caviale insieme, allora lì mi turba, ok? Ce ne sono tante altre, però voglio domandarvi questo, siccome così abbiamo detto un po' di stranezze, di ingredienti strani, però voglio vedere se voi ne avete avuti magari nella vostra vita. Avete delle pizze che avete mangiato molto strambe? Qual è la pizza più stramba che avete mangiato? Vediamo un attimo di fare una piccola raccolta fonti. 393-7366-170, la pizza più stramba che avete mangiato.
3: Radio Bella e Monella.

0: poesia Caparezza 2008 viene a ballare in Puglia qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi, stiamo indagando sulla pizza. Sì, la pizza più stramba che avete mangiato. 393-7366-170. C'è chi mi dice, giustamente, mi fa: guarda che nella pizza svedese, quella con banana curry, non c'è anche il caviale. Forse le arachidi, ma non c'è anche il caviale. Sì, perché secondo te il problema era il caviale. Cioè, pizza, banane, curry, arachidi e caviale, e secondo te quello che mi faceva un po' agitare era il caviale. Ma non importa, lasciamo stare. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Questa pizza straordinaria. C'è lei che ci scrive, dice: una volta ho preso pizza ricotta e spinaci. Beh, è che... vabbè, comunque mi sembrava di mangiare il ripieno dei tortelloni. Se ci mettevo anche la panna sopra? Vabbè, ma una pizza normale, ricotta e spinaci, perdonami, c'è dappertutto in Italia. Non è una cosa strana o particolare. Strane e particolari invece sono le pizze che sto trovando in giro per il mondo. Allora, tralasciando la pizza al cioccolato che troviamo in Brasile, perché comunque, vabbè, è praticamente un dolce, non la vedo problematica da questo punto di vista. Negli States troviamo la pizza cheeseburger, una pizza che, insomma, cambia parecchio. Cioè, c'è carne macinata, cheddar, cetriolini sott'aceto, cipolla e salsa tipo hamburger, ok? Proprio come l'hamburger, quello che potete mangiare in un qualsiasi fast food o anche nelle hamburgerie. Posso dire che strana è strana, magari un po' così dissacrante, possiamo dirlo, va bene, non c'è problema, però secondo me non è male, cioè, ammettiamolo, dai.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tutta da cantare.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste

0: tanto succede,
1: Sì.
0: Senza parole, Vasco Rossi, ogni tanto qualcosa mi fa restare così senza parole, come le pizze che mi state proponendo, pizze strambe che avete mangiato nel corso della vostra vita. 393-7366-170, c'è lei che scrive: la prima volta che ho ordinato pizza con mozzarella e Nutella mi ha fatto un certo che, ma all'assaggio è stato amore puro, Elena. Allora, però senza pomodoro, spero, perché altrimenti c'è qualcosa che non mi torna nel tuo amore puro per, ok, però mozzarella e Nutella potrebbe anche sembrare un qualcosa di, che ne so, una cheesecake versione, mamma mia, che cosa demoniaca che ho appena detto. Però sì, potrebbe essere una cheesecake versione pizza. Altre pizze strambe dal mondo, ve ne dico un altro paio: pizza al canguro in Australia, che però è solo il tipo di canguro, cioè di carne che ci metti sopra, no? Ci mettono anche le cipolle rosse, salsa barbecue, vabbè, insomma, un po' aggressiva, ma ci può stare. Pizza con squalo fermentato in Islanda. Ma islandesi, amici miei, ma perché? Cioè, non piace nemmeno a voi realmente lo squalo fermentato. Perché obbligare qualcuno a mangiarlo sopra una pizza? Su.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: voce di Ernia, bella fregatura a chiudere questa prima ora insieme. Continuo a domandarvelo: la pizza più stramba che avete mangiato, più strana? 393-7366-170.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: sta da cantare.
1: Ora
2: 17 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Nel 2025 le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,3 miliardi, in aumento del 13,5% rispetto ai 10,9 miliardi del 2024. Lo rileva una ricerca del centro studi di Unimpresa. Secondo l'osservatorio Innovative Payment del Politecnico,

Tecnico di Milano, con riferimento al POS, nel contesto provinciale si distinguono Modena e Venezia. Anche a maggio il mercato degli affitti continua a mostrare una dinamica espansiva, lo rileva il nuovo rapporto di Idealista. L'analisi elaborata dall'ufficio studi del portale immobiliare mette in evidenza un quadro caratterizzato da una domanda ancora sostenuta. Ribassi importanti dei canoni di affitto sono stati registrati a Mantova, meno 5,4%, e a Padova, meno 2,8%. Una vasta circolazione depressionaria atlantica si spinge fino all'Europa, arrivando a sfiorare l'Italia. Dopo il maltempo che ha colpito la penisola negli ultimi giorni, secondo il centro meteo italiano, nubi sono attese al nord. Sono infatti previsti rovesci e temporali localmente intensi tra nord-ovest e nord-est. Le condizioni miglioreranno con l'approssimarsi del fine settimana. È tutto.

0: tagliare da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giovanotti, Alfa Bulvento a cominciare questa nostra seconda ora insieme delle tre che passeremo oggi, questo giovedì. Ormai andiamo verso il weekend, lo sapete, però stiamo parlando di pizza e quindi siamo già un po' entrati in questo weekend, almeno a livello culinario. La pizza più stramba che avete mangiato, 393-7366-170 per dircelo. Ci sono tante pizze strambe nel mondo, però signori, strambe come le vostre, sentiamo la sua, vai.
1: Pizza, oh mamma mia.
0: Oh mamma mia.
1: A Budapest.
0: Che c'era?
1: Orrenda. Con panna liquida sopra.
0: Panna liquida sopra. Beh, a parte il fatto che, insomma, non granché, non ci hai detto con cos'era, però perché hai mangiato una pizza a Budapest? Cioè, questa è la domanda che faccio spesso. Cioè, quando sei all'estero, cosa ti porta a mangiare una pizza? Cosa ti ha portato a te in quel giorno a mangiare una pizza a Budapest? È una domanda importante. Ricotta e fichi strepitosa. Quindi, ricotta e fichi promossa, ok? Strana? Sicuramente strana, però potrebbe essere uno strano interessante, uno strano buono. Altre pizze strane, nelle Filippine per esempio il mango è protagonista delle farciture, cioè ovunque c'è il mango, che è dolcino, quindi non so se possa piacere proprio a tutti. 393-7366-170, la pizza più stramba che avete mangiato.
2: Radio Bella e Monella.

0: Giorgio Poi, Nottetempo, qui su Radio Bella e Monella. Prima abbiamo parlato della pizza Budapest mangiata dalla nostra ascoltatrice, quella con la panna sopra. Lui ci manda una foto di un... quella non può essere una pizza, perdonami, io adesso apro tutto, ma a me sembra semplicemente un, non lo so, una focaccia, ma nemmeno una focaccia, è qualcosa di pasta brisé, sembra quasi. Comunque lui dice questo.
1: Sì. Confermo che la pizza a Budapest fa cagare.
0: Vedi, questo salutiamo gli amici da Budapest, magari c'è adesso un pizzaiolo a Budapest che fa la pizza straordinaria, classicissima, buonissima, e poi viene così un po' portato in basso da tutti quelli che la fanno intorno a lui. Comunque ci scrive lui, dice: il problema non è chi le inventa le pizze strane, ok? Il problema che mi pongo io, dice, si pone lui, è perché le prendono, cioè quelli che le prendono. Quindi alcune pizzerie, secondo me, invece di inventare ste pizze strane, dovrebbero imparare a fare bene le pizze. Giovanni dal Gargano. Ora, la critica ci può stare, ok, però un po' di innovazione la si può accettare, rimanendo comunque in un ambito legale, diciamo. Un po' di innovazione ci può stare, no? Qualche gusto un po' particolare da aggiungere, qualche cosa particolare, altrimenti non avremmo mai inventato la pizza in primo luogo, capito? Che quella è innovazione, adesso è tradizione, prima era innovazione.
2: Radio Bella e Monella.
3: Stare lontano non è facile,

Marco Safe, buona domenica qui su Radio Bella e Monella. Continuiamo a parlare di pizze strane al 393-7366-170. La pizza più stramba che avete mai mangiato. Rossana ci scrive: passando per Pesaro, quindi rimaniamo in Italia ragazzi stavolta, ho mangiato una pizza margherita con uovo sodo a rondelle e maionese. Mai più, però avevo fame e mi attirava. Ciao carissimo, buona musica. Grazie, grazie, grazie anche per la partecipazione. Devo dire che uovo sodo a rondelle, già lì mi perdi, capito? Su una pizza, ma perché? Perché? Perché adesso, mentre chiedevo di queste pizze, stavo guardando anche le pizze, quelle del mondo, strane, e poi guardavo anche quelle originali, chiaramente, perché ci sono degli articoli che le mettono un po' in paragone, no? Da cosa nasce quella stranezza, da cosa, perché si è pensato, aspetta che forse potrebbe starci bene anche questo. Ecco, e mi è venuta voglia di pizza. Quindi adesso io fra un non troppo, un non nulla, come direbbe un grande chef, deciderò che pizza mangiare stasera. Era così, mi ha fatto venire fame ed è giusto così. Radio Bella e Monella, tutta

0: detto, è la pizza di Pesaro, quella con l'uovo e tutto il resto. Si chiama Piazza di Rossini, così mi dicono. Vabbè, meravigliosa per alcuni, non proprio top per altri. Continuiamo a domandarvelo, la pizza più stramba che avete mangiato. 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo con voi.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
14: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
15: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
12: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Lucio Corsi con Volevo essere un duro, dopo Marina Rey con Primavera e a concludere l'oretta Goggi con Maledetta Primavera. Grazie per questa primavera, Antonello. Questo lo italiamo, signori, adesso continuiamo a parlare di pizze.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E no, non parliamo di pizze in faccia, assolutamente parliamo di pizze strambe che avete però mangiato magari o comunque che avete visto nei vostri tavoli o intorno a voi nella vostra vita. 393-7366-170 per dircelo. Sentiamo lui, vai, pronto? Pronto?
2: Ciao Andrea, allora ciao. Pizze strane ne ho mangiate parecchie. Vai, perché spara. A me piace provare, ma infatti anche a casa io provo sempre combinazioni particolari. Però c'è un mio amico che ha una pizzeria a vicino Pordenone, okay. Ragazzi, fa di quelle pizze. Non per niente ha 2 stelle peperoncino rosso.
0: Ah, però.
2: O 3, forse 3, non mi ricordo.
0: È
2: stato campione italiano di pizzaiolo. Fa degli impasti fatti tutti a mano, lui non usa impastatrice, con tutti gli ingredienti naturali, non usa polverine. Se deve fare l'impasto alle ortiche, prende le ortiche, le
0: hai capito?
2: Fa di quelle robe che sono spaziali.
0: Vabbè, però,
2: e fa di quelle combinazioni di gusti che possono sembrare assurde, ma sono buonissime.
0: Vai tranquillo, eh. Vai.
2: La pizza invece è più strana, schifosa, che ho mai mangiato tantissimi anni fa, ragazzi. Una pizza con sopra ancora il tubetto del coso del concentrato di pomodoro. Era una roba abominevole.
0: Dove eri a mangiarla? Perdonami. Comunque, ok. A proposito, sarò intorno lì a Pordenone nel corso di quest'estate. Quindi, magari dopo passami anche il nome, che sono interessato. Radio Bella e Monella.

a bailar esta vita nuova qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di pizze, le pizze più strambe che avete mai mangiato nella vostra vita. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. C'è lei che scrive: ciao, sono Samantha. La pizza più strana che ho mangiato è stata la India. Così dice, è stata la India, pomodoro, mozzarella, radicchio, scaglie di mandorle, uva sultanina, curry, e devo dire anche super buono questo. Assistiana, dice Trieste, ciao. Ora, beh, il curry ci può anche stare, ma non sai che non è male? Cioè, l'uva sultanina secondo me dà quella parte un po' più dolciasta, giusto? È corretta come cosa? Comunque vabbè, strana ma non aggressiva, dai, ci può stare. Paola dice: ciao, allora, lavorando in pizzeria ho inventato con i miei bambini una pizza con la faccia di clown. Bello, dai. Bocca di würstel, occhi prosciutto cotto, un pomodorino come naso, capelli di patatine fritte e sui lati come orecchie un po' di Nutella spalmata. Nutella spalmata. Vabbè, ok, comunque un successone, dice Paola. Io mi fido, la Nutella sta bene su tutto, però perché non metterla a fianco, tipo come se fosse un cappellino da aggiungere? Poteva essere un'idea anche questo, eh? Radio Bella.

0: spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
2: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Mercati.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
7: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto

0: fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio?
0: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Buonasera!
5: Buonasera, carissima mia amica Greta, perché ormai siamo diventati amici, eh.
4: Sì, perché tu speri che io non dica cosa fai fuori onda.
5: Vabbè, ma non dirlo, lascia stare. Anzi, no, dillo.
4: No, meglio di no.

0: così nel chill cominciamo.
1: Beh certo, un po' con calma, un po' come dicono i The Colors con quando suonano The Rolling Stones qui su Radio Belle Monella.
0: Mai non suonano i Rolling Stones, esatto. C'è la canzone ma loro no.
1: Vabbè, per fortuna, cioè pensa se si mischiassero i Rolling Stones con
0: no,
1: The Colors.
0: Lanciamo un appello a Mick Jagger, siccome adesso escono con il nuovo album, beh lo diciamo, insomma esce il nuovo album e hanno fatto la pubblicità in tutte le lingue del mondo.
1: Davvero, e fortunatamente la Greta saprebbe tradurvi in 5 lingue, quello che dicono, 6?
0: No,
1: 7 lingue?
0: No, no. Beh, qualche parola in tante lingue la so. Ad ogni modo, sai mai che questi gli sia venuto in mente di fare una canzone italiana?
1: Beh, non lo so, guarda,
0: allora,
1: io non li seguo
0: tantissimo.
1: Allora lo diciamo,
0: signori Rolling Stones, se fate una canzone italiana, noi ve la passiamo su Belle Monella.
1: Vabbè,
0: se la attaccate.
1: Vabbè, fatecelo sapere, tanto il numero è sempre quello, 393-7366-170.
0: Scusami, ma noi facciamo musica italiana, se vogliono stare qua, devono fare musica italiana.
1: Vabbè, fate come dice Greta, per carità, è lei che comanda, io sono appena arrivato, non voglio mettere zizzagne, quindi...
0: Guarda, arrivano già i messaggi solo per te, ciao Rocky.
1: Ciao Rocky, puoi metterti nudo? No, no. Al momento, vabbè, cioè che cavolo, già subito così.
0: Attio Sceni, beh no, il luogo è privato, sono io che ci rimetto, ma...
1: Non è vero, non ci rimetti, perché tu dici quello che faccio io fuori onda, ma proviamo a dire anche te quello che fai fuori onda.
0: No, non si dice, si dice il peccato ma non il peccatore. No, vabbè, hai già detto il peccatore, non puoi dire il peccato,
1: esatto.
0: Te la sei giocata.
1: Però posso dire, io mi intendevo il fatto che oggi sei andata a farti gli esami del sangue.
0: Sì,
1: quindi...
0: di routine, ogni tanto un controllino.
1: Ma infatti ti vedo un po' pallida, tutto a posto?
0: Ma sono sempre pallida, almeno mi trovano le vene con facilità.

0: Rosso, un bel remix di Mediterranea.
1: Hai capito? Che bel pezzo! Incredibile! Super lento così in relax, che ci porterà a questo relax fino alle 21 qui su Radio Belle Monella in compagnia di Rocky.
0: Sembrava di essere in discoteca.
1: Beh, più o meno.
0: Dov'è il mio gin tonic?
1: Fortunatamente non mettono queste canzoni in discoteca, perché se no, cioè,
0: tu lascia stare che quando vai nelle salette, quelle un po' revival, coi remix giusti, sono le mie sale preferite.
1: Davvero, ti piacciono?
0: A me cantare Maledetta Primavera in discoteca gasa.
1: Vabbè,
0: che ti devo dire? Tunzi,
1: allora sì,
0: a un certo punto.
1: Come canzone potrebbe anche casare, oh? Però sarebbe molto casante, ok, cantarla magari tra le due e le tre quando
0: no,
1: stai bello.
0: No, avere come ospite Loretta Goggi che te la canta direttamente in casa.
1: Vabbè sì, anche poi dipende, perché ormai le discoteche non hanno più budget, quindi questa possibilità non ci sarà, non ti preoccupare.
0: Bisognerà aspettare gli eventi estivi di Radio Belle Monella.
1: È vero.
0: Che ne sai tu?
1: Ah sì, ma io posso vincere i biglietti anche se lavoro in Bella Monella?
0: Allora, guarda, ci sono tanti concerti per i quali noi regaliamo i biglietti.
1: Ok.
0: Ma poi ci sono proprio gli eventi di Radio Belle Monella e sono gratuiti. Quindi.
1: Davvero? Ma che fortunato che sono.
0: Claro.
1: Poi soprattutto fortunato perché lavoro con una ragazza che lavora in ufficio eventi, quindi meglio di così, che cavolo, meglio di Orietta.
0: Tu pensi di avere le soffiate?
1: Beh certo.
0: E invece no, al massimo le cinquine ti do.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Da Dio, brush.
1: Da Dio, questa puntata andrà brush. Da Dio.
0: Brush.
1: Tanto che, vabbè, brush. Tanto che, tanto che stavamo già discutendo del primo topic da lanciare la prima mezz'ora.
0: Sì.
1: Sbaglio?
0: Ma come sei fiscale? Sembra il ragioniere Ugo Fantozzi.
1: Va bene, non ho anche studiato, pensa te. Ci voleva una laurea, come diceva il nostro caro amico che passerà tra poco.
0: Hai fatto ragioneria?
1: No, non ho fatto niente. Ah, anzi, in realtà sì, ho fatto ragioneria, poi mi sono laureato in criminologia.
0: Sì.
1: Giusto.
0: Che criminale. Dicevi, tu me l'hai raccontato fuori onda. Raccontami di questa domenica particolare che hai vissuto e
1: sì,
0: che ti ha ispirato.
1: Perché poi non abbiamo più parlato, perché in realtà non è più uscito l'argomento.
0: No?
1: Perché poi facciamo un po' tante cazzoni, poi sviluppiamo l'argomento e ci dimentichiamo
0: tu.
1: Sempre delle cose belle che
0: tu.
1: Ci succedono nella nostra vita.
0: Beh,
1: per
0: dimmi.
1: Esempio,
0: sì.
1: Questa domenica, no? Sai, avevo intenzione di andare in piscina.
0: Sì, dovevi raggiungermi in piscina.
1: Esattamente.
0: Banalmente.
1: Dopo la diretta ho detto, ma sai che quasi un bel giretto in piscina me lo faccio. Però, sai cosa è successo? Nuvoloso. Ha iniziato a piovere.
0: Il motivo per cui non ci siamo scritti, ci siamo compresi.
1: Esatto. Nuvoloso, ha iniziato a piovere, però ho detto, che cavolo faccio in casa tutto il giorno
0: ma
1: oggi?
0: Ma noio.
1: Anche perché avevo già fatto le pulizie, avevo già lavato tutto a casa, avevo già preparato le cose per il giorno dopo. Ho detto, ecco, mi sto annoiando. E io ho molta paura di quando mi annoio, perché poi entro in panico, non so più che cavolo fare. E allora ho detto, sai cosa faccio? Per annoiarmi, inizio ad andare a fare la spesa. Vado al supermercato, lavo la macchina dentro, faccio un sacco di cose. Quindi, al 393-7366-170, noi vogliamo chiedervi, che cosa fate voi quando vi annoiate? Le attività che fate?
0: Così prendiamo ispirazione per la prossima volta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: non è nera. Certo, vi abbiamo chiesto voi cosa fate quando vi annoiate.
1: Esatto, qualche attività.
0: Così, insomma, per tirarci fuori anche da questo impasse.
1: Esatto, per combattere un pochettino la noia. Se avete qualcosa da dirci, 393-7366-170.
0: Se avete qualcosa da dirci, se non hanno niente da dire.
1: Continuate ad annoiarvi da soli.
0: Ok, fate come credete.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre. Termini e condizioni in negozi online.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
10: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
11: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
12: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Quando il rientro a casa sembra un miracolo, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: Ageo!
14: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico!
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: Bella e Monella, tutta da cantare!
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Yanni Shore Version.
2: E hai capito, altri tre brani previsti per questa sera. Ci siamo ascoltati Lucio Dalla con Attenti al Lupo,
1: Stadio, Grande Figlio di Puttana,
2: e ad aprire con Draft Gol e Sfera e Basta con Elegante.
0: Bella e Monelli.
1: Certo che elegante è figlio di puttana, beh, però.
2: Vabbè, sarà tipo un figlio di puttana elegante. E non stiamo parlando di Greta, per carità, ci mancherebbe. No, perché ogni tanto bisogna anche specificare le cose. Dimmi cosa c'è.
1: Stai attento.
2: Ti sei già arrabbiata?
1: No, sono curiosa perché so che ci sono delle soluzioni interessanti all'annoiarsi.
2: Esatto, lei dice, per esempio, se non ho la possibilità di uscire, ok, quando magari è in casa e si sta annoiando, dice che mi basta anche andare sul Restere del Sile qui fuori casa sua, ok, perché abita lì vicino, o guardo qualche film, oppure mi dedico alla scrittura, dei racconti brevi o creazione di foto e video anche fatti con l'intelligenza artificiale. Che vabbè, bellissimo passatempo, che poi utilizzare la IA anche per passare il tempo, insomma, non è proprio il massimo.
1: No, poi finisci in un loop. Poi attenzione, perché qua c'è una cosa molto furba, questa mi è piaciuta.
2: Ma se ti annoiavi, potevi chiamare la fidanzata per avere compagnia e fare qualche gioco di società. Che giochi di società vuoi fare con la ragazza? Poi solo uno puoi fare.
1: Ma questa qua è, guarda che ho apprezzato l'eleganza. È un modo elegante per dire: Rocky, ma ce l'hai la fidanzata?
2: Allora, in realtà non ce l'ho. Ok, ci stavo pensando, poi ho visto Greta, ho visto, mamma mia, vado in onda con questa gran fregna.
1: È peccato che invece il fidanzato ce l'ho. Però se vuoi possiamo aprire le selezioni. Io sarò la tua Maria De Filippi. Facciamo uomini e donne.
2: Ah, qui in diretta?
1: Facciamo belle e monelle per Rocky.
2: Facciamo solo donne, non uomini e donne.
1: No, facciamo belle e monelle per Rocky.
2: Vabbè, se siete belle e monelle e siete ancora single, avete anche una certa età.
1: È arrivato la rotina.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. E ciao.

0: Semplicemente degli ascoltatori fenomenali e Rocky che sbatte oggetti.
1: Perché siamo partiti
0: da ti annoi, non ti annoi, cosa fai? È arrivata la domanda sibillina: ma perché non sei uscito con la fidanzata? Abbiamo scoperto che Rocky, donne, Rocky è singolo. Sono arrivate già le candidature.
1: Ma infatti, quindi ho capito che per non annoiarmi da oggi in poi devo trovarmi l'amorosa.
0: No, hai capito che fare lo speaker ti porta a rimorchiare. Questo hai capito.
1: Dalla mia voce sensuale, porca miseria. È grave, comunque. C'è lei che, per esempio, scrive: io avrei una bella figliola libera, ok, ma forse un po' troppo giovane, ha 23 anni e studia psicologia e è alle magistrali a Trieste. Beh, posso dire giovane non è, perché io ne ho 24, quindi
0: giusta.
1: Vabbè, giustissimo.
0: Ok,
1: studia psicologia, potrebbe essere una bellissima cosa, perché
0: però
1: ho bisogno. Vabbè, posso andare a trovarla comunque.
0: Organizzi, dici.
1: A tratti, nel senso.
0: Ok.
1: Quando magari è finito di laurearsi, che sappiamo che
0: ci aspetti.
1: Esattamente.
0: Quando dottoressa venga pure.
1: Poi invece c'è anche un'altra candidatura.
0: Sì.
1: Che questa mi ha fatto un po' più paura, se la posso dire.
0: Sentiamo.
1: Essere sincero.
2: Sono Svetlana e sono single.
1: Svetlana.
2: Buonasera, ragazzi. Rocky, non posso essere la tua donna perché sono troppo matura.
1: Ma
2: comunque posso adottarti.
1: Davvero?
2: Fammi un fischio se sì. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Aspetta.
2: Bici, stasera bici.
0: No,
1: a posto?
0: Adesso io propongo una rubrica settimanale.
1: Okay.
0: Io una volta a settimana voglio sentire i vostri annunci di candidate per il nostro Rocky.
1: Ah, pensavo una volta a settimana ti fidanzi con me, sarebbe stato molto più bello.
0: No, se tu vuoi una fidanzata a settimana, non è una fidanzata. Se vuoi la fidanzata, te la troviamo, se no ti trovo gli inciucci.
1: Vabbè, trovami gli inciucci. Perfetto. Che vanno più che bene.

0: Yax, Hippie, Yayo. Noi concludiamo la prima ora qui su Radio Belle Monella. Come dice lui, whisky a go go. Prendetevi un sacco di shot, un sacco di bottiglie da schiantarvi, anche perché momento gossip si fa con il bere alla mano.
1: E certo, e soprattutto preparatevi, perché dalla settimana prossima accettiamo altre candidature per Rocky.
0: Davvero? Ancora? Non ti sei stancata?
1: Fino a che non ti fidanzi.
0: Ci sono 60 messaggi, lo gli ho messo in onda apposta.
1: Meglio così.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web... Incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su Eureka.

0: mattina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 21:01.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
6: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online. We'll be right back.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Ma che succede?
15: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
16: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
17: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
16: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04 423 73 66 12.
19: Hit Universal Fun.
20: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
21: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.